sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una belli metallo pesante. Ed è per